0: Bizzo, caracol, blizz, bidra, bizarro.
1: Ei. Soca like the numerous hands in a susu.